0: sono il divino leggio, e poc'anzi può darsi l'impeggio, il tuo signor mio ti dar giù, dal balcone, e te te darò a lì in giardino. Cosa sento? Rattorato il limone fuggito, e ad un tratto di vista d'uscì.
1: Sì,
0: sono tutto l'occhio di...